Comincia adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, far mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frottole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3.

0: Opa, buonasera, buonasera, gente buona qua, chi sei? Andrio guardarmi o ascoltarmi a Radio Amizade FM di Davi Canabarro per il Brasile e il mondo. E noi proviamo a far forza per mantenere la lingua e la cultura italiana della nostra gente. E tutti sai, dalle 7 alle 9, noi siamo qua pronti. Per, no, come i soldati che fanno una volta difendere una cosa e l'altra, ma come difensori con la lingua, e per mantenere questa cultura della nostra gente. E altri, se vuole ascoltare, che c'è tante maniere, come diciamo sempre, e mi cato che di più che ascolta la radio, che è comune, la radio, dentro rento ti auti o le case, là chi se là e recce tacai radio o qui chi vuol del Facebook, né, che è il nome della Radio Amizade, e tutti noi altri qua che abbiamo scompartito o qui altri che la scompartisse, allora dà per ascoltare. E in quel giorno 5 di settembre, beh, che tu sì, Romai 2026, andremo dal fine a fine. Ma grazie a Dio che siamo andati a scappare dell'inverno adesso. Sì. Il mese di agosto lo sta in drio, né? Per gli altri mesi vecchiotti, il mese di agosto lo sta in drio, che siamo scappati. Ma 2026 va fin in dezembro, mica tanto che non ti arriviamo fin là e passiamo avanti. E tutti qui che si andranno a ascoltare, anche, né? Che c'è tante gente dell'età, perché come che noi parliamo in italiano, di pi, micato, né? Non so se è idea mia o sia vero, no? Ma di pi gente con di pi età che ascolta, non so, altri se sa notizie di fuori, ma che mantiene di più la cultura è gente di un'età avanti, di più dell'interior, gente che si va a creare ascoltando questa lingua e la maniera di vivere dei nostri italiani. Ma allora stai qua con noi altri fin le nove, che noi proviamo a fare di tutto per contentarvi, né, Armando?
1: Ecco, così, sì. Buonasera, buonasera, dico anche a me, a tutti gli altri qui. Se qua, quei che ascolta, quei che guardano, altri, come che diceva Giacondo, che le belle facce qua. E salvo passare meno se go faglia, né? Da tutta la decima seconda, mi catto che se decima seconda o decima, non trovo un negozio sì, la mostra di vin italiano, né? Il municipio di Moliterno, Casero, Biraiara, Lagoa Vermelha, e fa tutti gli anni li fa la degustazione del vin e fa la premiazione per il meglio vin. E mi era lì insieme a tutti quei che presentei il vin là in Casero. Allora non da mia per fare due cose una volta solo. Mi è andato là a Casero dalla festa e go falhar, mas in coi sto aqui per fare il programma insieme con voi.
0: Sì, ma mi cato che è una scusa quella da mostra di pil, per beverlo, né?
1: Sì, sì.
0: Italiani che piacciono anche il vino.
1: Un poco di sì anche quello, né? Ma è fatto una mostra sì là.
2: Ma io vengo a sto casa con la statuetta.
0: Opa, la statuetta.
2: E a mio perso il viaggio.
1: Guadagnare il secondo posto là.
0: Opa, ma allora parabene.
1: Del vin bianco. Go battagliare là con quattro municipi, né? E gente che fa vin buon là, tanto Moliterno come Casero, Biraiara, Lagoa, tutti che gente buona là. Ma sempre che un meglio, né? Se è il mio. Ma è così, né, secondo?
3: Buonasera, dico anche a me, grazie a Dio potesto tornare in drio anche in cui. E fino alle 9 siamo qua fando compagnia a tutti gli altri.
2: Buonasera anche a me, sti qua insieme con altri fino alle 9.
4: Giusto, buonasera a tutti quanti in questa settimana della patria brasiliana. Anno 5, come sempre freddetto un pochettino. Perché no, niente.
2: Io parlo avanti, venire lento qua. L'Elfredo da settimana da patria, dopo che quella del Gaúcho ancora.
4: Sì, è qui.

0: piove di San Miguel.
1: Il San Miguel.
2: Sei mesi dopo.
0: Serafino Trevisan ha detto che lui è nato in 9 fiori.
1: Nati 9.
0: Voleva dire che poteva dar 10 a temporai. Ma va bene, tutti un strucconasso a tutti quanti. Siamo qua con buona volontà, come sempre, fino alle 9, qua con l'aggiunto la forza del Battistello Commercio Cereais, la GIG Presentes e la farmacia mais economica, che adesso martedì mattina la inaugura del nuovo posto che è lì appena da banda, e anche quel nome è diverso un pochettino, quindi anche l'altra rede micato che è allora le farmacias Brasil Popular, il nuovo nome, beh, il nuovo emblema che vabbè che posta su, che ho visto l'altro dì. Ora tutti invitati per martedì mattina, ora nella inaugurazione della farmacia da Sminina, lì che chiama la mais economica, adesso che loro la scambia il nome che le farmacias Brasil Popular. Ora tutti invitati per il giorno 8. Il posto 35 anche qua da Vicanabaro di Milton Dalagnol, il banco Sicredi, il nostro banco, il tuo banco, il banco della cooperativa di credito, e anche il mercato famiglia della famiglia dalla corte, l'antico mercato Agrigiati, e l'appoggio della Segreteria Educazione e Cultura qua a Davi Canabar. Ancora, se non mi sbaglio, è il giorno anche della Santa Madre di Calcutta. Se non mi sbaglio, sì. Allora, della la beata santa, perché, né?
1: Sì,
0: Santa Madre.
1: Calcutta, della India.
0: E così allora andiamo avanti in questa settimana da patria. Mi ha radio fede anche ancora che nei vecchi municipi, sicuro, desde il primo, di fare il desfile e l'insaio per il desfile del giorno 7, che è lunedì. Giusto? Allora, feria down 3 di 4 a Fio, detto con l'altro in Driuman. Lunedì feriato, allora sol martedì torna. Pubblicamente.
1: Lunedì.
0: E 3 di.
1: E anche martedì.
0: È quella, sì, ma le feste allora.
1: Sì.
0: Le feste grandi. Il giorno da Maria Bambina.
1: Mm-hmm.
0: Nati femo gli anni insieme.
1: Insieme.
0: Vediamo anche quel lavoro stimana. Gli anni tocca farli, ne?
1: Più di quello che si appedo.
0: Vai. Mi dice che non si sa quanti, se sa quanti se che ne ha fatto, se che la mia quanti se che ne ha ancora.
1: Sì, sì, ne ha
0: ancora. La parte avanti là. Giusto? E allora anche nel mese della Bibbia questo, mese settembre, le compere di scambia la stagione dell'inverno per la primavera, ma i fiori e becchi lì.
1: E viene prima. La primavera scomincia il giorno 21.
0: E cosa vuole dire ancora adesso? Me la scampa via, ma dopo se ne ricordiamo. E dopo che abbiamo anche lì un menai bei del Marlisotti, anche della Daeli, che loro sono sempre collaboratori del programma qua, sempre chi manda qualcosa, noi ti mettiamo su di vero gusto. L'altro che vuole aiutare a fare il programma, il telefono di funzionare qua, io quando?
1: Ma de volte funziona.
0: Perché l'uni mega chaval funziona.
1: Dipende dalla internet.
0: Anche a sabato magari le radio. Ma se no che nel 3351277, che è il fixo o te l'WhatsApp, che è il 984352490. Che nella settimana fa rupiglia anche sto mese.
1: Che quello.
0: Un'altra festa grande della tradizione gaúcha. Il 20 di settembre, giorno del Gaus.
1: Sentirò preparare perché nella Porto Alegre.
0: Sì, sì. Ecco, visto anche che nella programmazione.
1: Programmazione, anche qua.
0: Figlia, quando vi canabaro. Comincia con un bailon e finisce con un bailon.
1: La Expo. L'esposizione là in Porto Alegre,
3: finisce fin di settimana qua,
1: mi ricordo che sì, manco io ho passato a TV là per la settimana Farroupilha, mettere su là che viene grande là in Porto Alegre.
3: Sì.
0: Non so, prima finiva, ultimamente finiva sempre il sabato, non so se adesso finisce domenica ancora. Perché una volta in
3: piazza Expo Inter.
0: Ultimamente l'era finita.
3: Ciò che casco mi sia ancora
0: settimana passata. Va bene, andiamo avanti l'ora. L'ora mese di settembre è tanto importante, per tante cose, tante bellissime. La settimana della patria, la settimana Farroupilha, che ne festività e cose così avanti. Dopo De Niro Nardi, là per martedì, femmo gli anni, mi tocca farli, ma approfittiamo pure.

0: Unitata, mi è passato passarla.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché?
1: Mi è tanta voglia di farli, stesso sempre.
2: Chi sta in Rio, chi sta in Rio?
0: Dopo fin del mese che neanche Giacondo, chi smacca la.
2: Ma le bon che sta in Rio.
3: Ma non dà. Sì, c'è il mistero, non ti ho che fare, che dice il nostro amico l'abbe elegante.
1: Sì.
3: E dice sempre: non ti ho che fare.
0: Devo fare chi che ne in aria ascolto là?
1: In la paravanti là.
3: Ma qua che no?
1: Ma io rendo là, se tu?
3: No.
2: Ma qua sì.
1: Ma qua io sei, allora, che mo qua? La Dair da Roscia dalle paia che da buona safra.
0: Ah, sì. Credo la speranza è quella, no?
1: Grazie a Dair dello Sir Dagnese, buonanotte anche a te dello Sir.
2: Della Sir, la de Vanini.
1: Della Sir.
2: Della Sir.
1: Zio che di quel del Pasfone.
2: Fradel.
1: Che manca il bisoro che le fratello.
2: Manca il bisoro le fratello. Che ne è una muccia.
1: Le sottorro le là, con altri le chiude. Chiamo Riccardo Previati Berton. Ascolto anche a lui. Buonasera anche a te Riccardo. A lei Mercadante. Buonasera Gramado. Buonasera da Vica Navarro. Qua
0: Struconasso, lui sempre l'ascolto anche lui.
1: Sì, Giovellino Bifi, buonanotte a tutti quanti, un buon programma, grazie Giovellino, bento con salve. Dai Nadir Marini Vassoler, ascolto anche ella, grazie. Alberto Dal Chiavon, buonanotte a tutti quanti, un secondo, andiamo avanti. Andiamo avanti, un saluto anche a te, Alberto. Valmir Cidatini, buonasera, bravissimi italiani, un saluto a tutti gli ascoltatori. Balneario Rincon, Santa Catarina. Adriana Damini, buonanotte anche a te, Adriana. Clovi Vicenzi, ascolta anche lui, hai visto? Strucunasso, Clovi. Guarda qua, la cade già Luana. Buonanotte a tutti, là de Roraima.
3: Roraima.
1: Minore fiola de.
2: Ma vedo come che va distante,
1: va, va distante.
2: Con me a gritar tanto, ma ascolta adesso.
1: Minetti e mi storza. E a Tosa su, se che partista mattina della su. Per l'avion era la 1:30 della madrugata, ci arrivava.
4: Io
1: di qua.
0: Io sto, andiamo avanti?
1: Avanti.
0: Tieni qualcosa ancora a parlare?
1: Qua sta tutto.
0: Io sto.
4: La scelta.
0: Allora andiamo con Bien Biondino d'Amor qui, amici da Masolino Fiori. Okay.

0: Eccola, ritorniamo col programma alle 7:31 minutin, perché qua c'è la radio Mesade. E infatti che vorrei aiutare a fare il programma, ti rega avanti, ma faccio 10 gradi da fuori, o 40, non so che legge quando.
1: 40, tu, ma la fuori è più bravo.
0: Freddetto, eh?
1: È freddo. Ma era abbia tanto freddo, non coi mai lì più il vento che era in giuolo.
0: Fin io se l'est stamattina ieri medi, fin l'ora ieri medi, di far fastidio. Le bestiolette e voleva mangiare buon'ora anco. Vuol dire che senti un po' di freddo. Ecco, Galligallarno però se l'ha di birreare. Lui ha detto che ha comprato 3-4 fagotti di candele per passare il mese di agosto. Mi fa una promessa se passa il mese di agosto.
2: Sì.
0: Ha detto che mi ha dato il capitello, che ha intacchiato di là, che ha funzionato, scappato.
2: Che ha passato tranquillo il mese di agosto.
0: E che manda gli auguri per me e te, a Danilo Paiani.
2: Tu hai visto?
0: E lui anche, che mi fa 73 anche lui.
2: In sti, settembre,
0: sti lui. Qua, E te che te la birra, vai, per in quanto vai. Ma vedi che le anche lui con una satina meda.
2: Meda storta.
0: Strabucata. Ma le so c'è un po' di graspa lì di Armando, che già si sfrega un pochettino.
2: Sì.
0: Super gamba e un bel boccon parento che.
3: Ma va, sì.
1: Ma ti sai che
3: beve la cacciassa e spiega
4: sfrega il bicchiere su per le gambe.
1: Ha passato il mese di agosto, ma tante Maria Mole si è quasi finita. Ora, di tanti chiodi che ha piantato.
2: Ma che mi ha calmati.
1: I cani sono tutti mansi adesso, tutti intorno alle case. Ma ti sai che il cane è il meglio compagno dell'uomo, eh?
2: E una volta che ha tanti carri più un po' che mi appine
1: perché i vaccina
2: e dis perché mi ha mai detto i cammina e dis che le resta medi rabbiosi per causa di mal di denti.
1: No, è un virus
2: e che chega vira il cashew, sì, arriva a un punto che vira il cashew e il mangia più il more.
1: È come la febbre affettosa, sì. Chiamano virus da raiva, canina. È un virus, né? Dai che fa ingestione a vaccina e di tanto vaccinare si è perso il virus.
2: Sì. Ma perché una volta in era quanti?
1: E vaccinava i cani,
2: vaccinava. Che posso qui di cani rabbiosi.
1: Ma i resti dei rabbiosi di tanto mal, tanto. Sì.
0: Perché che dice un mal di denti deve restare rabbioso come i cani.
1: Come i cani.
0: O come che dice una notte di cani. Perché che aveva per mia dormito di mal di denti, no?
4: Passare la notte di cani, chi dorme.
1: Come una volta che c'era la famosa peste suina. Era un virus, né? Che dea di porchi moriva se ti vaccinei mia. Il giorno di cui praticamente ga
2: eliminavi.
1: Sì. Ma allora le cose della natura, della naturezza,
2: le cosite,
1: ma chi cani se compagni della gente,
2: ah, no.
1: Non che se un'altra bestia compagna,
2: non lascia dubbi, poi avanti lì che mo recadi ancora.
3: Ma che ne è uno solo qua,
4: sai,
3: Grasilda Mugnon là di Casero. Mi ha detto buonanotte anche a te, Rassilda.
2: Ma qua con il Chico Mugnon, che le sempre ascolto, stroconazzo Chico. E chiamo la Vania dalla Corte anche, che la se ascolto. Grazie, Vania.
0: Allora, Armando, te che porta a casa la medaglia?
3: Lo porta a casa un presente. Ma è un lavoro bello, Vito,
0: sì.
3: Che le prefetture, le materfa
0: motiva,
3: motiva, incentiva i coloni, perché c'è una storia che si porta dei nostri nonni, perché qual italiano che non è piantato una vigna, non fatto un vignal, e ela viene da quella storia, adesso. Perché prima não fez aquele mistério de fazer na degustação, apresentar o vinho meio. Adesso já em todo o município, porque ainda vi Canabara, já fato em Gentil também, né?
1: Gentil, faz poucos giorni que já fato lá.
3: Ah, vender.
0: Antes da semana passada.
1: Semana passada.
3: Exatamente.
1: Mas é um lavoro que a Emater, né, ela ajuda para fazer sua incentiva, né?
2: Que mexia ali, a verdade, e volia que esse fato. A 50 anos em Drius comecei. Logo ia o duplo de participar.
3: Claro,
1: sim. Claro.
2: Porque quando os italianos que não iam um vinhal,
1: sim,
2: no nosso tempo de gurizada,
1: toquei a verga um vinhaleto.
2: Tudo é obrigatoriamente per um vinhal.
0: Un peccato che tanti vignai vecchi morti insieme con i nonni, o pena Drius.
2: A maioria.
3: Mas é importante, importante participar, porque me participo agora, como eu recordar, quer dizer, 20 anos que deu falo.
0: É, de lá em sul.
3: É, em município lá, 20. Mas eu participar sempre, não sei pelo prêmio que se guadagna, porque o prêmio participar ali.
2: É importante.
0: Ter o compromisso de te caprichar cada vez.
3: Compromisso, claro, né? De caprichar sempre far meio, não? Porque senão, faz aquele vinho lá que daqui um pouco, quando você vê lá para metade lá, no resto é tudo azeu.
0: Sim.
3: Loura, cocita, capricha, né? Capricha, vai fazendo coisa melhor. E a recordação, né, de nostri italiani, nostri papà, nostri nonni, portare avanti quel mestiere, perché è un bel lavoro, no?
0: Sì.
1: La bevida, il vino, che è la bevida, se deve vedere la storia, la più vecchia che Gesè ricordi è la scrittura sagrada, ancora quanti mila anni in Drio i fea vin.
2: I
1: fea vin, là, di Abraham, e Isacche. E parlea del vin, ancora non si sa quanti mila anni in Drio.
2: Gana sesto con la storia di Dio, quasi.
1: Quasi, e parlea là che la vigna, tempo di Gesù, allora parla sempre della vigna.
2: Vigna e olivere.
1: E olivere, ma là erano dei posti che veniva la oliva, il pie.
2: Isso.
1: Qua del Brasil solo adesso che gas comincia, ma che vuole un clima parella, che qua del Rio Grande da certo
4: del tempo dell'Antico Testamento, del tempo di Adon e Eva, che quando si va a corte che aveva mia roba che si è coperto con
1: che una foglia di
4: vigna
1: di vigna. E conta lá.
3: Ela é uma história, né? Porque não só se planteia ou não planteia, se vê a vinho ou não vê, mas a história diz, né? Porque vem da escritura, é um evangelho que diz, né? Que Deus, Jesus, transformar água em vinho.
1: Sim,
3: né?
1: Sim. As bodas de Canaã.
3: De tutte parabole, né, come che dice, né?
0: È per far capire cose.
3: Ma finalmente va bene, né?
1: Avanti di Gesù, ancora al tempo dell'Impero Romano, la bevida che aveva lui era vin. E là, e qui che comandava, quando faceva feste.
0: Senza vin, per amor di Dio.
1: E era il vin. E aveva un Dio dei pagani, un Dio che era, mi parlo sempre, ai italiani dizia beve vin come Bacco. Bacco era il dio del vin, né?
3: Ma mi ricordo ancora mi ricordo una festa che fea, era solo vin, che aveva nada di
2: comunità là. Quante volte che mi pare che vendeva il vin per festa, è un quarto di vin, la doppia fuori della tornera e vendeva garaffe, litri.
3: Sì, mi ricordo.
2: E neanche la cerveza.
0: Che bel
1: Ma là, mi ricordo quando era piccolo, e vendeva solo vin.
3: Solo vin.
1: Gasosa.
3: Ma che gasosa?
1: Ma vendeva.
3: Qualche
1: É, Paituzite, laranjinha e gasosa. Laranjinha de
2: que. Ele fez um bujete em cima com chodo.
1: Chodo para beber pim piano. Não, e tu queres compartilhar em duas, três?
0: Na história de vinhar que falei, tu te famei. Era fino a questão de orgulho, de respeito. Porque te videi que quando havia minha tão lavoro, ainda lavorando dove te vinha.
2: Te vinha.
0: Te vinha. Agora, a família que havia um vinhar bem a capricho. Opa, qui là c'è gente di capriccio. Lì vedeva un vignal medio e diceva quello è il vignal di Petardò, cavalli che intorno
2: qui là. Tutto sporco, sotto.
0: Medio marcia poi che dice cavalli che intorno qui là, che fino al vignale di Petardò.
3: Ma c'è una storia di verità quella.
0: Sì, ma
3: perché se ti guardi un vignal bel, puoi guardare che tutto lì è per impostare. Guarda se è un vignal tutto sopra baltone.
0: Ma tutto
1: ma quando ti mese di settembre lì che l'era di
0: bruscare.
1: Quando scominci a buttare cosa tocca andare drio prima? No. Sì, ma tocca attendere che
2: è formiche.
1: Perché
2: ma quei vigne scominci a muoversi là per voler buttare. E mi pare travare il vinto che ha travato
1: sì,
0: per l'ultima volta
2: vorrei
0: essere botte
2: se la dopo già 40 di dopo di tira fuori de graspe e gli ha tutto
0: vin da per dire così che dopo che ti tira fuori le sarpe quante più volte te lo travasa meglio
2: sì e un'altra le botte la ghiniera di tutti i tamagni
0: sì.
2: Donde a mia una botte di 1000 litri là scominciare a bevere e andare fin del fondo di quella con guignera 600 e passate una di 600 dopo la passate un'altra più piccola
0: sì. So che se rovine a mia svelte come se rovina ancora una volta andava non so perché ancora se te verde una botte in poche giornate le becche di andare.
2: Poi
3: a tocca salo sempre come che diceva
1: sera
3: ben apertai
2: e se lui se straghea che ti impila e la guendia mia trasportene
0: no
2: mi ricordo che i miei fratelli fallecido Danilo e Assiro che si laurea con camioni lui c'è un garrafone di vin non arrivi a mia San Paolo che aveva che straga il vin puro, senza chimica neanche una, era bisogno che stava là quieto.
1: Ma lì che trasporta anche la temperatura e il movimento.
2: Temperatura e il movimento.
0: Quindi che bisogna che il vino stava buttato indormensato il scuro.
1: Nell'alzo
0: posto.
1: Ma una volta era che il dito tocchia sarlo te scuro
2: la cantina
1: in sconto la ben in fondo
0: ma intanto guardi parecchie le frottole mi parlo di nostri compagni qua mandemmo qua un struconasso a Milto Dall'Agnolo il nostro compagno qua del posto 35 lo richiede a posto lì adesso con tanti lavori perché adesso comincia la safra che mandiamo un strucon a tutti quanti da colonia adesso si pianta meglio io a pleno vapore che con l'altro stamattina era di guardare la tonno lì no, che te guardi che ne era trattori di piantare bene.
2: Di piantare.
0: Stamattina no, adesso dopo mi dico che stamattina era moia ancora. Ma maggioria tutti di piantare. E le tempo, no, di andare per la nostra regione, ora strucconasse tutti quanti. E guardi che occorre petrolio lì che è lì del posto, che Milto che lo mena là, i suoi funzionari, del 99732-8742. E il Banco Sicredi, che è il Banco di Colonia Cittadini, e tutti quanti che occorre fare un finanziamento per le rosse. O di custeio o investimento ti rega avanti perché sa che chi fa il finanziamento bisogna che capi i progetti pronti quindi chi non ha mi ha ancora fatto ora ti rega avanti e anche quelli che mette via un po' di soldetti a giuro o fa una riserva perché l'importante è la famiglia aver che nell'ora sto anno pide 1 milione di premi per distribuire che ne auti, moto, TV, relogi, telefoni e così avanti chi è sempre sortiati qua del Sicredi da Vicanabaro e Regione di Biraiar il telefono 3351 9204 e la GIG presente ora un strucconasso tutti quanti lì della GIG anche la Genie Chico altri che vuole comprare mestieretti per la vostra famiglia tutti i mestieri che neanche per rento e fuori da casa vedete robe, scarpe, sinelle e anche come si dice materiale da scuola per i tosatei del 981030333. El Batistello Comércio de Cereais, Quadra Vicanabaro, Moliterno, Casca, André da Rocha e Protásio Alves, para bem atender a gente, anche sul telefone del 999501020 col Douglas. E la farmácia mais econômica, adesso la farmácia Lora Brasil Popular, que inaugura la nova novo posto martedì mattina, il giorno 8, qua da Vicanabaro, ben davanti al posto di salute. Ora è solo il cambio di banda del muro o della parete, come che si dice, e che fosse un pregio nuovo lì da banda dove che lei ora struconasso a ele, tutti quanti invitati per andare allora a partecipare delle festività di verde la nuova loggia, o continua la loggia ma il nuovo posto è con un nuovo nome. E se che occorre ti rega avanti Olga, che nel plantone 24 ore del 984 485579, e anche con la farmacia popolare Mercato Famiglia qua da Vicanabaro, sul telefono 981037020. Compre tutto quello che occorre per la vostra famiglia, desde carne, specialmente anche a domenica di mattina feriati, loro vi cucinano carne, e che ne sempre le promozioni, va entro lì, guarda a Sanca del Balcone, che nelle tabellette sempre con le promozioni, allora va là e approfitta. Mercato Famiglia qua a David Canabarro. Frattole se che ne tire le fuori, cari da Dio.
2: Conteremo una da un biciclettero allora. Là in Brasile ieri.
1: Papà.
2: Là che
0: posto per andare in volta. La
2: bicicletta là ti praccia dei tre poderi.
0: Può camminare la camilla in volta.
2: Torno di là. Da che poco si è fermata in questa bicicletta là della banda. Apparece questo suito di pulisci là da praça lá da distrito lá
0: polícia do distrito
2: tu vara não da minha para fermata com a ti com a bicicleta ali e tu mas por que tu não posso encostar qua sem auto encosta não e tu porque qua e tu vara passa o presidente e tu passa ministro de STF, ministri del governo lì, deputati,
0: assessori,
2: senatori e altre autorità. Bom, bom, che tu mi dico un cadiato, che metto il cadiato la bicicletta.
0: È per quella.
2: Sì, è per quella.
1: Porcaria, che confianza.
0: Vedo che l'appa ti camminare a piedi da mia.
2: Da mia?
0: È distante tu, se ti puoi andare da un posto all'altro.
2: È distante.
0: Sì, per amor di Dio. Mi sono da un anno, l'era anno di secca, tu sì, per amor di Dio. È la roba di morire là fuori.
2: De caldo.
0: Dopo che mi imparare che per sotto là che nei tunnel, che vado. Tu ti cammina tu per all'ombra che hai con tu con aria condizionata penso che siamo bauchi ingannati
1: sì, sì, caro Dio. Sol che là le mie proprio caldo poi l'essere
2: no, no.
1: Del Verón
2: le è ben alto nelle altitudini che sei in Brasile
1: ma te senti mia il calore
0: il problema è il secco
2: è a umidà questa epoca della secca la viene do là in fondo
1: sì, sì. Allora noi altri che siamo acostumati qua con la umidità alta vediamo là pare che sia buono
2: secca pelle perché è caldo. Se te passi via di Brasilia un po', Goiânia anche se è freddo, è fresco, a Napoli, ma di là di Napoli sta 153 lì che va per pa Belém,
1: ah, bom, là,
2: 100 chilometri, il vaso le come dato l'inferno dopo, il Tocantins, il Maranhão, Goiânia. Brasília, Nápoles, que é Triângulo Mineiro ali, Uberaba, Belândia, Cristalina.
1: Cristalina.
2: Cristalina, te inverno ali, eu meto sua quarta para dormir ali.
1: Sim, Cristalina, eu conheço.
2: Altitude,
1: sono passata.
0: Io sono andato due volte lassù, dopo tocchi andare ancora, mi cosa che fa, dico, mi si fa me paura, guarda che c'è la pia grata.
3: Un pericolo
0: dice un cara
1: anche in dicembre là che è più caldo ma là de notte
2: de notte fresca perché le è planalto le alto
1: è planalto le sempre freschetto
2: sì.
1: Là è bom de dormir perché la gente che se deve stare là e dorme tanto De notte da.
0: Ah sì, anche forse no. L'azione gris là del Paraná mandana suonata qual Massolin e Fiori col Valdir Anzolin. Valdir Anzolin ha ricevuto il titolo di cittadino casciense, no?
3: Cilindrio. Opa, ti ho visto.
0: Parla la questione della cultura, no?
2: Sì. Com'è? E qua il Marcello Rotini che li ascolta anche a lui, grazie Marcello. Celestino di Almeida, la de
3: Renascenza,
2: né? Strucunasso Celestino. Buona notte a todos, buona notte. E a Catarina Vassolari ascolta anche ella, un strucunasso.
0: Frottole
2: Catarina de Toni.
1: De Toni qua.
2: Ho visto la fotografia lì. Grazie.
0: Toni. L'avevo frotto le valli da via o che? Non so senza soldi.
3: Senza soldi?
4: Quasi, ma medo ma c'è
0: anni quando non era chieto, era senza soldi.
2: Senza soldi.
4: Una volta allora era una famiglia, la turma, comunque ha visto là nella casa, una famiglia, c'era molto di gente. Ha detto là, e tutta gente mezza grande. E andai, la catalla ha detto, ma ascolta, dite che serio, che è la casa tua, dite giri, dite che... morto qualche duo che si è detto il mulgo ha dato una piada che occupa mia sogra.
1: Oh,
4: dito, ma viene tanta gente al velorio, dite no no, dite viene sempre con vedere di comprare il mulgo.
2: Tutti vogliono comprare il mulgo,
3: vogliono portare a casa il mulgo per fare
2: il anche quella. È un caro che è un camion Mercedes, 30 anni sembra che camion la tuci. E c'è che camion subisce a restare vecchio, subisce a incomodarmi. Là il menè a legna, parun, panantro, mattuni. E allora è medo volta lì. Ma allora giusto camion là, e se ha mai pensato che decatasse una morosa e maridasse, né? E c'è paio di... che vende questo camion. E io sono incomodea, vecchio. E se ha comprato una sciacretta l'è andata a stare là, la sciacrina là. Ma lui solo. E tu, mi toccherà rubare la femmina, e tu, perché se no... E adesso mi sono andato a baile da terza età. Solo che secondo va bene, che no, no, no. Neanche secondo.
1: Neanche da quarta.
2: Cioè, la catana cristiana là, che se mi ha interessato, là che ballea, e fatti di qua. E anche era. Ma che tu non mi chiedi, e tu Mercedes nada feito che tu non più un 30 anni mega so incomodato.
1: Mercedes
0: in Giappone. Ecco, andiamo avanti o nato un Armandola? Ieri vuoi entregare Armandola dopo al prete. Non ti mandai i libri del prete Dionisio là che ha frotto le 700 e poche mi pare. Del libro o si è sento non so che le... io ho detto ma Busi è che le mie ha detto solo piccolette dico è dei preti che detto allora ho detto questo qua è quello che conta dei preti
2: di preti
3: lo contavo nei preti aveva un prete che è arrivato a città nuovo né? E lui sapeva niente e là gaccia pa su bicicletta e va a fare un passeio
2: da cidade,
3: cidade.
2: Su.
3: E tu sei da Dio e per ritornare da Cesa non capia più catal il dritto
1: la strada
3: là il catta là una vecchia là dentro a casa là che era Dio non so perché là l'aria gli domanda ma dove c'è la strada della Cesa per andare alla Cesa. Ah, vecchiotto l'ha detto, guarda, vattela questa strada qua che va dritto te la chiesa. Sta buon, l'ha detto il prete. Grazie a Dio, benedisce la femmina. E dice così, guarda, di man ti va te la messa là che mi ti insegno il cammino per andarti al cielo.
2: Del cielo.
3: Invece ha detto guarda ti se non sa neanche la strada per andare a Chiesa adesso sa la strada per andare a Chiesa. De volte.
0: Será possível que tenha colado que não?
2: Nunca
0: quero pensar.
3: Mas de volte.
4: Mas que é isso, agora é uma outra coisa. Pouco diferente. E um é andado a catar preto, mas ele havia ideia de uma outra coisa. Ele sabia a minha. E ele disse, mas se ela onde é acesa qua? E ele disse, al prete. O prete guardava, se contava um pouco lá. E ele disse, mas se ela onde é acesa? E ele distante de qua? Não, não, disse, guarda lá acesa. Mas não acesa ali a rente, a zona, não, não, disse, a zona, vede com outra banda. Graças a te me avisar.
0: Ben così, eh? Allora il Val di Rasolin canta quel Massolin dei Fiori e Dio Man, allora il Talian Gaurso col Nilso degli Ali, tutti quanti i Gaussi, allora facciamo questo omenaio. Allora questo è l'estate, la visione gris là del Paranaga di Mandata, allora fuori che venga.

lingua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della Radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora.

0: 8:04.
1: Η ώρα μέσα.
0: Σέμε ο τορνάει για τα κολλάλτρο κουά. Γουδιά και διάσω, κομπογητή περγέ μου σύν, α. Δεν έωρε κάτι, είπα ρε λιφόρα εδώ.
2: Γέμω κουά. Παραγέ μου, λα Ζίλδα Μαρία Πούλγα Μπιζόμ.
3: Μπιζόμ.
2: Μπιζόμ. Μπόνα νότε, δε καί μπι, σαν τα Καταρίνα για το βίστο. Un circo naso zilla.
0: Mi cato che in italiano si dice bison.
2: Certamente, ne. Gemo l'Ivo Zeni. Buonasera, Ivo. Ivo qua de Ronda Alta. Sono la colomba bianca de Valdir Anzulini. Grazie, grazie. Grazie anche a te, Ivo, per partecipare. E se noi, Garbin, come sempre, appunto là di fare un piglio, se con Nasso e noi.
0: E Livo Zeni fa programma italiano anche lui, la Ronda Alta.
2: La Ronda Alta,
0: Sabato dopo mesdì. Dopo mio dì, dice il coso. Dopo mio dì.
4: Parlate, Marcello Rutini qua, no?
2: Go palà.
4: A parlà.
2: Sì.
0: Andiamo avanti loro con la preghiera?
1: Andiamo.
0: Che dopo che sarà ancora del contagio.

0: O Evangelho de Incoelho está escrito por São Lucas. A volta era um dia de sábado. Jesus lhe deu passar em medo na plantação de fermento, lui e seus discípulos. E os discípulos começaram a tirar via espiga de fermento para manhá-lo. E esgrandeia a tamanho. E allora sei farisei che ha detto, ma perché fai quel lavoro lì altri che non le mi ha permesso? Dite, per farlo il giorno del sabato. Allora Gesù gli ha risposto, dite, ma vatti allora che mi ha detto, che da vi i suoi compagni che ha fatto? Quando che era là che ha sentito fame? Da vi ha detto, è andato dentro la casa di Dio. E che c'è pai pan, chiesero offrirsi a Dio, dite che mangiai. E ancora per via gli ha dato ai suoi compagni anche per mangiare. E allora i sacerdoti e anche quelli loro che mangiavano il pane, che era di offerta, e Gesù gli ha detto, sapete che il fiol dell'uomo, che è il fiol di Dio, è il Signore anche al sabato. Il Vangelo di cui Armando, Giacondo, anzi.
1: Ma è una maniera di pensare i farisei, né? Lui pensava e seguiva la legge di Dio di quella volta, eh? Ma faceva anche la sua, come si diceva qua?
2: Su critica.
1: O se no, non mangiare tal di sabato, era proibito.
3: Far dejun.
1: Far dejun.
0: Ma era proibito non catarsi il mangiare il sabato. Con tale il sabato era sagrato che poteva mio, che voleva Dio catar via i spighi per mangiare, era il di sabato.
1: Ma loro pensavano che, loro pensavano di fare che dejun così, ma non col suo cuore, con la sua mente. La legge che loro credevano, fare dejun, ma dopo che non amar Dio como quisera, como que Jesus ha dito, zemeio, manhar e não far jejum, e seguir a lei de Dio, né, como é Zé, né, do que far jejum e dopo far na coisa que nos é de agrado de Dio. Lori fez um lavoro inverso, né, gadito, né, porque não adianta minha, me cato que não adianta minha fazer jejum, não adianta minha fazer penitência, né, só para mostrar-se que me sigo a lei de Deus, me faço penitência, me faço jejum, mas se tu na tua testa, no teu core, não é que nem niente de bom, não que nem amor, não que nem felicidade, não que nem cristiandade, como se diz, não adianta minha, meio manhar, que vou não far aquele jejum ali, mas pelo menos tu seguir um pouquinho a lei de Deus, a lei de Cristo, né? O Evangelho.
3: Allora, pela passagem do Evangelho, fala sobre daquele tempo lá, da lei dei judei lá. Il sabato era il dia del, come sia di dia do Signore, né? Che era il giorno che poteva mi lavorare, che era dedicato al Creador, Dio Creador. E allora poteva fare niente della lei antica, solo che per noi altri era cambiato. Il sabato passava la domenica, per via di tanti accadimenti che acontece questo, che sta la domenica. E allora il cristianesimo ha adottato la domenica, perché la domenica sarebbe il primo giorno della settimana, perché noi altri in brasiliano diciamo che il lunedì è seconda, il secondo giorno della settimana, come fosse domenica il primo, che sarebbe scomizio. Ma il cristianesimo ha adottato come la domenica, la festa dei cristiani, per ricordare la vita e la dottrina di Cristo, né? Per pregare, né? E il tempo di Gesù, i giudei lo osservavano tanto che il sabato si poteva mia neanche fare niente. Come questi anni, vi ricordate come me, che il venerdì santo si poteva fare niente, neanche battere
2: il martello,
3: far barullo, ma era un rispetto, sì. Ai, per via che l'accontentamento che ha contesto là, il tempo di Gesù che lo sta crocificato è morto. Allora se il cristianesimo, i cristiani tocchia ricordarsi di quella epoca e rispettare, ma i giudei aveva il sabato e allora non poteva fare niente. Conta una passaggio dell'Evangelio che Gesù cura dei malai nel sabato. Allora sta un argomento che i giudei aveva per criticarlo, che secondo la legge di Mosè, che era dell'Antico Testamento, il sabato si poteva mica lavorare. Allora fare il miracolo di curare i malai era un lavoro che non poteva farlo,
2: sì.
3: Ma allora Gesù ha risposto che per ante Dio no, che era il momento di fare il bene, tanto sia la domenica come il sabato, quando fosse fare il bene poteva farlo. E l'Evangelio di Diman allora è una continuazione dell'Evangelio di San Matteo, che scrive sopra il comportamento della gente. Gesù parla se una persona la pecca, che pecca vuol dire non è il mio il peccato, ma ti offende, cosa ti tocca fare? Allora consigliarlo che lei sbaglia e che lui si arrependa di quel che ha fatto. Se ha fatto ti fa il male, per i cristiani toccaria andare dritto, sbagliare, si sbaglia e per non far ancora. E altre cose che le del comportamento umano, del comportamento dei cristiani, se non ti vediamo te scomissio del cristianesimo, i cristiani si rispettano di accordo con le scritture dell'Evangelio, quel che Gesù ha insegnato. E noi altri, come discendenti italiani e della cultura, abbiamo seguito senza saperlo, perché lui seguiva quel che gli ha imparato di suo padre là, e di suo nonno, che era la tradizione della famiglia dei cristiani di rispettare tutta la gente, non solo quei che era della tua famiglia, ma quei strani anche, che era una maniera di vivere bene e vivere in tisi, dice gli italiani, in pace con tutti. E così tale.

0: e anche rispettava il giorno che sarebbe il giorno dei cristiani o della Chiesa, della, rispettare la domenica, non lavorare, la settimana santa, eccetera. Così tal era la nostra gente, né? Che adesso mi pare che va smentegando quelle cose che era di una volta. Ecco.
1: Giusto?
0: Giusto.
1: Va bene allora. E andiamo avanti allora con le tre sonate qua e ascoltiamo la storia di Radaeli. E dopo Dio man ritorniamo allora con Frottole e Estri e Scherzi. Andiamo avanti là allora. La colomba là per l'Ivo Zeni. Cago catago per dire un solin, vola colomba. Okay.

Caro Nelson, compagni del programma, ascoltatori della Radio Amizade e di questo programma italiano. Dell'autore Luiz Agostinho Radaeli, il testo La mia vita con i nonni, che si sta a dichiarare il vincitore del primo premio nella sessione Veneti nel mondo, nella

0: 33ª edizione del concorso letterario Veneti nel mondo 2026, promovesto per il comune di Arquà Polesine, provincia di Rovigo, Italia. L'estante a metà di Zoba Mattina, giornata bea di sole, che l'autobus si ferma e salta zo de a porta Antoseto dei so 11 anni, bareta fracada ante a testa, sorri biondi e longhi cavei, i denti circondati per un apparecchio per aggiustarli, braghe longhe, maglietta sportiva e tennis in tei pie. Così è che il gigetto le arriva a casa dei sononi Pietro e Anna e suito il va a salutarli. Il ghedan base un abbraccio come per dirgli quanto pramoso il zera per chi rivesse quel momento, spetta fe a tempo. Ai 11 anni il zera Antoseto curioso, che piace andar trovarli perché il suo mondo era ben differente del suo ante a città. Assel si incantea perché il mondo dei nonni era più modesto, il suo modo di vivere era più semplice, i costumi differenti e soprattutto era persone dolce come il miel, che parea di stare ante il paradiso. La nonna lo coccolea tanto, fia i magnari che gli piacea, e il nonno lo portò insieme par de qua e par de là a laurar, che insegnava tante cose che lo dasea meraviglia. E tante volte il si domandea come che quei due vecchiotti i sapea tante cose della vita. Nara alla casa dei nonni era come nara al paradiso, era come nara a scuola con maestri di nanta qualità e dimensione. Se anche la vita la era dura, il suo mondo non aveva bisogno di grammatica, bastava il cuore e la memoria. Lui imparea cose che mai il naria imparar ante una classe scolare. La nonna parea una farfalla rento casa. A lui che piacea andare insieme ante l'orto postato a drio la casa e giutar che torle verze che le sarie adoperate ante il disnar e ante la cena. L'orto la lo prontea par sempre gaver la verdura frescolina par magnar. Il zera circondà de legni spaccati con la manara del nonno e preparà con la delicatezza che sol la nonna gavea. Al nonno che tocchea portar la boassa della vacca par ingrassar la terra, perché le piante venisse be e vigorose. La nonna lo spartia par permetter piantare ante i mesi caldi, tra altro, i peperoni, radici, carotole, cocumeri, barbitole, seule, fasoi de teghe, ante l'inverno, tra altri, i capussi, i bisi, favaluina e la salata, ma sempre genera il persemol, la salvia, sigolini e l'alecrin. Genera sempre le vanese in due la urtea le semenze par venire le piantele par dopo strapiantar. Tutti i dì, vanti la ora del disnaro della cena, esser pronta, la nea tor sulla verdura, la le urtea ante il grembiule, che dopo nette le zera consade con la zeu e l'ardo tagliati rete. Che belle magnade che se fea, fin le budelle le restea contente e le suffia che mai. Par copare i bisetti che stentea a magnar le piante, la nonna che spolverea la cendre par sora. L'era fin bel de vedere i bissetti intorciolarsi e volere scampar. Come la coltivea l'orto a quel tempo, bisogna dir che era una maniera ecologica da quale ancoi tanti se meraveia. Dopo disnar e fare il suo sonetto, il nonno dice al nipoto: «Neno, vien che ne laurar. Col cappello in testa, insieme inea far altri lavori come tagliar erba per la vacca e la cavra, darghe da mangiare al porcel, tor frutti della stagione del frutteto, binari ovi nei nidi nel pulinaro, menari vedei a bever acqua, darghe da mangiare ai pesci della stua, portar grani de mais, de orso e spagna al caval, sapar le erbe e netare il giardin, tra tanti altri affari che bisogna far. Nel fruttare il vardea iosei a zolar, a sbeccolare i frutti e maiar semenze. Ante il giardin che fea piacere il profumo dei fiori e veder le farfalle che somigliante a ballerine le stea a danzare come regine e principesse della natura. ma se sta una giornata piovosa che il nonno lo invita a parlare insieme in caneva per aiutargli a aggiustare gli attrezzi che in ad operare ante la vendemmia. Contento che mai, el se mette a guardare il nonno a ciappare sti attrezzi con una sveltezza e delicatezza come se il fosse a scherzare con loro. El se pensea, che utilità gavarà di aver tutte ste robe che per lui les era tanto strane? Il nonno, ga visto la sua curiosità, lo ciappa per la man e gli spiega sora sti attrezzi. Gigetto, questo è una parte del mondo del vin. In questo mondo mi piace tanto lavorare. Questa è la Bordalesa, che lì è il Brenton, che l'altra è la Sottospina, questo è il Mastel, questa è la botte fatta con le dove di legno dei pini, dove il vin va a stagionarsi. Che lì è la foladora per masnare i grani, questa è la lora per aiutare a mettere il mosto rento nelle botte, questo è l'orel, questa è la spina, questo è il seccio e questa è la forbese di tagliare le vigne. Qua è le strope, il bicer, il provin, i rubinetti, il cavastropoli e che lì è l'attrezzo per passare il verde rame alle vigne. Che bei momenti che il passea insieme dei suoi nonni, specialmente perché parlante la lingua veneta brasiliana, e lui aveva l'opportunità di impararla senza far fatica e spendere qualche fiorin. Allo stesso tempo, lui stia insieme di quei due angeli che il gli voleva tanto ben. Un'altra volta con l'enna a trovarli, il Gigetto trova suo nonno in cantina a stravasare il vin. Il gli domanda da dove viene il vin. Il nonno ciappa la sua carreghetta, lo fa sedersi sui suoi genocchi e pian pianetto il gli dice che il fea vin oramai da quanti anni. Il gli spiega che la vita del vin la sera più o meno così. Della terra viene la vigna, della vigna viene il cavo, del cavo viene il fiore, del fior viene il graspo, del graspo viene il grano che va alla sestella, della sestella va alla brenta, della brente il va al mastel, del mastel il va alla botte, della botte il va alla spina, della spina il va al bicer, del bicer il va alla bocca, della bocca il va alla gola, della gola il va alla panza, della panza il va alla vesiga, della vesiga il va al bililin, del bililin il va alla terra e così finisce il vin. Ossia, il vin scomicia e finisce in a terra. Caro nipoto, il lavoro è duro, le nostre vigne le dà buon vin e siamo contenti con quel che gavemo. Quel Gigetto son mi e in cui, dopo passati 40 anni, i menoni sente il paradiso. Ma come tiro il tempo a pensare sopra questo che scrivo, vedo che son sta fortuna per vivere momenti de me vita con lori. E come ricordo della storia della vita del fin che il nonno mi ha raccontato, mi viene sgrisoli e il sentimento di che mai vau comprendere quanta sapienza garante a spiegazione venisse da una persona che è nata a scuola sol che fin il terzo libro della scuola elementare e che tanto ga imparante a scuola della vita. Come fermo a pensare sopra questo, mi reso conto che non è sta una sonnambula fantasia, ma che sti ricordi i ga vita, e fa parte della mia e della vita di tanti che a questa ora ascolta o lese ste righe. Emozion che le se vive in a mia memoria, nei dolci ricordi di chi gabbio la grazia di vivere nel tempo dei nostri avi e genitori. Ricordi che li porterò per tutta la mia vita, perché i nonni i farà sempre una parte di me. Sti ricordi mai i va a sparir, perché i sè una luce nel mio cor. Ante a casa dei nonni se catea viva la storia di ieri, mantenesta con l'amore di uno per l'altro. Beo saria ancora menare insieme fioi e fiole, perché imparessa che quel che gaven ancora se sta fatto con i sudori di quei che se venesti vanti de noantri. Come dice il nonno nella vecchiaia della sua esperienza, tutte le cose lega al suo valore quando le racconta la storia della famiglia. Entre questi miei dolci, nostalgici e lontani ricordi, Gesè quel che il nonno sempre disea, per poveretta che la sia, benedetta la casa mia. Par finir, dico che la vigna se la lega tra il vin e la terra, i miei nonni se la lega con gli antenati migranti, mi son la lega con chi venirà dopo de me, e il parlar veneto brasilian mantén viva sta lega ante il passar del tempo.
1: Par il paron, par la parona, par i tosatei, par tutti quanti, avanti ancora Talian, su Radio Amizade 107.3 FM.
2: Ritorniamo quando che lui becca le 8:30, qua c'è il programma Talian, avanti ancora sempre con il nostro Talian qua. E abbiamo ascoltato allora Gigio Radelli contando la storia del lui, quei nonni, il viaio del vin, come si dice, la storia del vin, detto che scomincia a terra e finisce a terra. Detto che viene a vigna, viene su, i graspi, ue, va al mastel, va in panza, va in come ha detto lui, il bilinghin, e dopo va in terra e là si finisce.
3: Allora lui non si finisce niente.
2: Dieta, e dopo per fin un bel un proverbio che dite che nonno diceva, benedetta la casa mia par puaretta che la sia. È la verità, quella sacrosanta verità. Benedetta casa mia par puaretta che la sia.
3: Se sta meglio casa, no?
2: Sì, sì. Il paion e il tuo così non è niente meglio. Basta che ti sipi ben di salute. E se non te sa, di volte ti aiuta a curarti anche, no? Il paion e la casa mia. Parliamo qua dei nostri compagni, il mercato famiglia qua da Vicanabaro. Valti che vuole far compre buone per la vostra famiglia, con prodotti di qualità e prezzi buoni, anche con dei sconti speciali, quindi sempre le promozioni per tutte le settimane. Sul telefono 981037020, che l'ori resta aperti anche in cucina a domenica di mattina, cucina carne per valdi, basta fare la riserva. La farmacia mais economica, che adesso l'ora è la farmacia Brasil Popular, nuovo nome, che adesso al giorno 8 l'ori inaugura lì nel medesimo posto, solo da banda del 9 kg. Un suo conasso alle tosate, auguri per il bel lavoro, capriccio, chiedi a far su la nuova installazione. Il planton 24 ore del 984485579. Battistello come SRI, vai che se di fare le piantaglioni adesso che occorre adubi, somensa, velen e prodotti che occorre lì pa colonia, lì viene anche l'assistenza tecnica del 999501020 col Douglas. E la GIG presente, un strucconato tutti quanti la GIG, Valti che vuole comprare un regaletto come per Nalti, non è da dire se vuole qualche dunque comprare un regalo per Nalti, può andare lì,
4: sì.
2: Marti, che fermi anni, può andare lì da GIG, comprare un regalo per Nalti, si vuole, chi vuole, si vuole. Il telefono è 981-030333, la che ne è tutto per tutta la vostra famiglia. Il Banco Sicredi, che è il banco dei coloni e cittadini, e tutti chi occorre di un banco, è il Sicredi qua da Vicanabaro. Allora che anche il Sicredi è sempre di aiutare a donare mestieri anche per l'ospedale, per altre entità, e fa investimenti qua nel nostro posto, ritorna per il nostro posto e l'aiuto e la forza del Sicredi. 3355-9204, posto 35 del Milton Dallagnol, sto con Assa Lori là, che qualche vuole impienare il tank della macchina, dell'auto, camion, da lì, e se no poter ligare che lo rimena là della colonia del 997-287-42. Sì, ne ho ciacolo che ne mia?
4: Inè, ma che prima qua la Maria Inés Vidi Parisotto. Buonanotte italiani, buonanotte anche a te Maria. A Inés, anzi la conosciamo pa Inés.
3: Inés,
4: ma loro che incontrarono dei matti, che era un manicomio, un ospizio, non so come si bordella, e tutti qui medi fuori da Tramontana, e era lì. E loro erano con patti per stare là fuori, che era una piscina. E da che a poco un se mola rendo pula rendo da piscina e non viene più fuori. Un altro matto se ha tratto di lo che tira fuori. L'altro voleva negarsene, lo che tira fuori, lo che ha pallito, che ha tratto fuori lì. Allora qui dell'ospizio là, io avevo detto, ma guarda che là, io dice che lei mi ha pimato perché lei andava a salvare che l'altro che ha dovuto negare. E già non dico mattina, io andavo là a parlare con lui, che guarda, che tu ti... il papel che ti hai fatto i giri lì, tu, e vedi che un cotto demo alto, che tu, perché c'è che salvare Cristiano lì, che gli ha di un negasso, e il voleva occuparsi del bomber, perché stamattina lo abbiamo cattato picca su, gitto. E io dico, ma sono sta mica che lo ho picato per su gas e gli era moglie.
2: Lo salvava.
4: Mi sto fuori a moglie e lo ho picato sopra.
2: Non le desti, le desti una del libro là del prete Dionisio Bevenu, è gradito al libro nuovo che ho comprato ieri di là. E da che un le andava a farsi operare, né? il dottor l'ha parecchio bene che butta dopo basta. Il dottor sue robe queste quelle questo, e ha detto all'infermiera alco il dottor e il malaga ha detto era la me che medo dottor che la mia me ti aspetti dopo la cirurgia che
4: no adesso
2: ti aspetto dopo però
4: non mi chiamo che parlando
2: l'alco per le tasse di magra
4: sì,
2: e lui
4: sì.
2: Ha capito che detto la mia me aspettare per dopo
5: come conto uno tu sai che ne, una volta quando che uno poteva comprarsene quando sono era grande
2: opa.
5: Cioè, io sapevo, per il caso che era di comprarsi una conduzione.
2: Chiari.
5: E l'era mandò, tu un posto là, era un mandò e si doveva comprare un jeep. Se andava, ha fatto una festa, andava là, appena che ho visto fuori le braghe col fesce davanti. E vai là e scarica la famiglia, la del jeep, lui è andato là in mezzo, il suo compagno, là il conto a vantaggio qua, conto a vantaggio là, e il fesce verto.
4: Là?
3: Orca Dio.
5: Orco Dio, là. E la sua femmina, lei mezza è femmina, l'altra banda che è con te. Ha detto, ciao, ha detto che sa il zipper verto. Lui diceva, guarda, vecchia, vado a fechare, serrare la porta del zipper che mi va a verto.
4: Serrare
5: la porta del zipper fra che verte lui.
3: Il zipper.
2: Qualche riso là di Paranaga ha detto, ringraziato per la sonnata. Ha detto che lo ricantea dopo di mangiarti le feste là del... della parrocchia la Palutina San Vicente Palotti e della comune ma della Salette e lo ricantia all'America e altri tanti questo le noi che in italiani le mai o meno la così e ha detto qua felice giorno dei fratei non so ma pensa più che dica le giorno dei fratei
5: ma le sta sti di qua
2: mi pare anche a me che sia sta ma in final grazie altro tanto per lui là ancora
6: Frottole? Frottole, non è una qua. Aveva un paron della radio, no? Come già quando così. No.
3: Come, un poco differente.
2: Come se fossi.
3: Vecchio di me.
2: Come se fossi.
6: Come se fossi. Aveva un locutore di laurea lì.
3: Parlò.
6: Una femmina.
3: Sì.
6: Intanto il paron ha detto, guarda, c'è il microfono qua, va la rua lì. Fa una pesquisa.
4: Intervistar su.
6: Fa una pesquisa.
2: Unità di mobile.
6: Quel che catta lì, prima che catta, tu manda. Quel che è più presto, se il raio o se la luce, che va più presto, così.
3: Sì, velocità.
6: Velocità. Ah, la femmina c'ha il microfono, va a rua là, catta un vecchiotto là. E dice, guarda, vovò.
4: E comincia
6: così,
3: de nono.
6: Sure che più vecchio un pochettino, più sapiente di che altri, vou te mandar uma coisa, faz uma pergunta. Sim, disse ele, pode falar. Qual que é pir presto, que vai pir rápido como é? Raio ou zé la luz? Eu vou pensar um pouquinho e dizer, não, zé de areia. Ela disse, por quê? Sim, porque Jerry andato casa como um raio, com a luz, e eu visto que era tudo cagar.
4: Vandi de tutto.
2: Diventa sguardo mistero.
4: E che l'altro canale di contarci e tal. E finché l'uomo che tu guarda e tu mi seguisse di partire avanti di te. E tu ti potresti maritare là con col mio compare Tony. E lui ha detto, ma perché il Tony che non ti puoi neanche a vederlo? E tu è ben per quello che ti vuoi che se lasca anche a lui.
2: Fa che rabbia. Ma c'è la storia del mal di panza, perché gli italiani dice tieni duro. Sì. Io non lo so, perché tieni duro? Però dice mangiare perché è cosa che ti dà mia mal di panza.
4: Che ti dà il mio mal di panza.
6: Sì, perché se no, caro da Dio, se ti mal di panza ti è caro.
2: Sì, Dio che non era mia panza. Mangiare cosa che fece mal di panza.
3: Una volta.
2: Tieni duro.
3: Una volta al manco, una volta all'anno.
2: L'olio.
3: E il risino. Il risino tocca a bere.
2: Se ne stia svelti.
4: E non so se noi era una buona,
2: ma forse non so se fosse in cata
4: compi nessuni e pedo che il dì che a tutti sì. Pareva era come una capassone in sombra
2: non voleva noi ci aveva per naso
4: un cucciaro deve vedere se lo
2: cadava
3: una volta all'anno era obbligatorio se volevi passare il refredor
4: e sarà che gli ne è ancora?
2: Gli ne è?
4: Ma pigni suoni
2: pigni suoni ma chi ne è? Ma me ho bevuto una volta due con l'aro c'è dopo
4: ma è ma mi qui a piccolo una volta l'anno
6: amore di Dio e sei brutto
3: ma buon
6: dico mi vesto
3: ti sei stato in seminario anche una volta all'anno tutti là te a cama e dormisino
2: con poi vermi
3: un giorno
4: e non corre mie lavorare che di là
3: no malcamente il bagnero e dopo sai
2: siamo stiani se ne in campuera
7: non sì. Era tante porte ma se no
3: che ne era tante ne due tre quattro cinque porte un di cada banda ma ancora le volte si apertea
2: devo la suonare dopo ritorniamo con un frottole. Ascoltare Amava una ragazza, questa è bellissima.

0: 8:49. Le ore di un altro falso di fagotti che ti hanno già
1: fatto. Giusto. Le 9 punto che vi tocca disoccupare.
2: No, io ancora no. No. Per causa del programma politico.
1: Sì, ma è per causa del programma politico.
2: Dopo allora cominciamo a fare con contentare il senso
1: ma allora possiamo contare in un'altra dopo con un'altra musichetta e la finiamo fuori
0: sicuro è giusto.
1: Io incontrerò un gordo ma viene la pancia i bottoni da camicia così ti restia la camicia
2: storia
0: come questo così non mai
1: e l'endà aspettare un netto su ta cresci dottore un nettino il dottore un nettino e dall'acqua se era ancora sarà a tirarli fuori lì sta calzata sta canna pianta con panzone su per pianta e se arriva una donna che guida che il dottore un torretto su anche quello
0: sì.
1: E allora sta donna ha detto stai sperando crianza e te no detto, questa qua è la cerveza che
0: vengo siete proprio
2: ma era mio
1: io mi spiegavo ben cosa che era
0: come quella volta che era fare la festina dei 15 anni da Tosetta sa che
1: sì.
0: Fare la festa de, come che debuttante 15 anni cioè allora era cadita all'uomo ho detto mi su a casa qua e rendi un po' attorno che fermo a festino se non sta brutta c'è tanta gente lì tutta là a posto in una maniera o dell'altra tutta roba al ton e lui cattivo cioè guasta il soldi e toccare pintare la casa che non è mia tutti che piace come mica neanche per pintarmi non mi serve mia tanto e lui la cattivo cioè aveva un pappagallo da trappola là da gabbia e lui andava a pintare su fino a gaiola del pappagallo
1: tutto
0: cioè il pappagallo si mette mia a rosegare che tinta molla la che fa la panza grossa anche lui
1: che madonna
0: la roba che moriva se la mentea John fa la panza perché la tinta si era attaccata no?
1: Sì.
0: E lui là cioè quello arriva a vicina anche la per guadagnare il famiglio una bella diantata perché andata la pavessa che giustea a comare per festina
1: sì.
0: Il pappagallo la cavallata che ti hai pintato che io ho anche te
1: che anche quella guarda qua che mi il darsi angeliero ascolta anche all'unster con asso da sì Antonio Prado
0: il presentatore del programma con la Montanara se non mi sbaglio il nome del programma
1: sì.
0: La da Radio Solaris bravi italiani loro là anche i se tira avanti cioè. Armando che ne avevo frotto là o no?
3: Ah che non è storietta qua
0: questa settimana che viene che porto il libro del prete là dopo mi reve
3: la vecchia la domanda sento conti l'uomo mi dai sento conti lui gli ha detto ma perché sento conti? Ah, mi sono mezza senza voci qua, tocca consultare, tocca comprare un acciaio. Ah, lui tira €2 da scarsella, daga a femmina. Femmina dice, no, questa cosa è €2, mi vuoi sento. Ecco, già migliorò.
1: Sì, che migliorò perché te hai cominciato io. Non puoi neanche andarsi del dottore.
0: Ah, e quella cattiva con l'uomo perché lei doveva birra e la laga si pintea di falso i lavori e la cattiva perché lui beveva questi soldi e ha detto e ti devi mai fare 300 conti che ha detto per andare all'istituto o comprare prodotti di bellezza e ha detto ma bauco mi ha detto mi me pinto per star bella per te e ha detto ti solte bebe che ti ho attaccato che bevo perché che ti ho pacattate bella
1: le così
0: baruffede ma le scherzi parete no? Come ha detto il prete benvenuto ieri Dionisio ha detto frottole le pa gente ride e assar de banda i problemi. Perché se no ti arrivi sempre triste, ti senti pensare. E ti intanto conti frottole, ti viene di ride, ti smenti via, le salute. Importante questo. Ma ti manca che mi porto Armando un lì per te, allora te avessi te che nada da contare dopo. Sì, 600, 700 frottole, un libro.
3: Oddio, se, che ne è tante, eh?
0: Che ne è.
1: Ne ha mille.
0: Che ne è là di tutti un po'.
1: Sì.
0: Che ancora? Già quando che avete lo scartafaccio in man perché lì prima?
2: No, era la storia che ho scritto lì di Radaeli.
0: Ma fermo che l'ora?
2: Ma che manca ancora, da pa...
0: Contagine ancora?
1: 5 minuti.
0: 5 minuti già
1: me... Incontrerò una all'ora di un cara che è a sogra a Malta all'ospedale.
2: Oh. Porca via.
1: Allora sua femmina si è andata là, a Catala, che era sottorna. E sta male. Sta male che è lì di ora per ora. E il giorno dio a mandare suo uomo che tu va a catare la mamma là e ti fa vedere come che sta, che sta male. Che sta male. Lendo là, il gatto non dice, no, che tutto male, che tu sta bene, che tu vara, che tu... Pure che questa settimana che viene in casa e va a vivere tanto tempo con altri. E tu, ma com'è che giri? Sono andato a catare l'amico e mi ha detto che era ora per ora. Ma guarda, e tu, mio, sono andato là e io ho mandato il medico. Il medico mi ha detto, guarda, che tu puoi si a preparare per pior.
0: Quando lui era che venisse a casa.
1: Venisse a casa sana.
0: Le cose, no?
3: Ben conto qua del prete ancora qua. Ma lui aveva un tosetto che gas voleva confessarsi. È arrivato a chiesa, prete, vuoi confessarsi? Fatto un peccato. Sì, fiol, vien qua. Cosa che ho fatto? Guarda, prete, mi vuoi toccare il seio da metosa e adesso ho fatto un peccato. Ah, il prete ha detto, guarda, ma ti vuoi toccare il seio per sopra o per sotto delle robe? Oh, ha detto il tosetto, per sopra? Bauco che ti sei. Se tocchi a par sotto, la penitenza era medesima.
1: La medesima.
0: E anche che? È bello così che diventa
2: peccato. Peccato lo stesso.
3: Peccato è medesima.
0: Sì, peccati che te quella.
1: Due minuti, tocca tosse la cara.
2: No, ma è ancora no, perché se mia che lei è là.
0: Sì.
1: Ah, non
2: lo. Solo dopo il programma. Politico.
1: Mi sì. Pensa che era adesso.
2: No. E ancora siamo. E com'è che si dice una volta? Siamo in gamba ancora.
1: In
2: gamba.
0: Ma mi vuoi augurare che allora auguremo gli anni a De Niro che Marti fa gli anni.
1: E tu allora.
0: I miei anche i tuoi allora.
2: Ma una volta
1: e da quando è questo mese qua anche te, no?
2: Sì, ma la a fine del mese quasi una volta tocchi a far che quando compia gli anni e veniva qui più vecchi
1: e fare la sorpresa
2: tirare gherecce. Ma adesso cormia
0: tirare il collegale
2: che paghia. Paghi al patto, era i gai gurdi.
0: Ma tanti anni con tanta salute. Anni non occorre mia che sia tanti così.
1: No. Ma ho ancora di far 99, ma con fede metallica.
0: Già quando loro di arrivarti 80, lì avanti dopo, però che.
2: Altri lati tocca dire che a San Piero che resti cito.
1: Segura lá.
2: Tenha lá. Para mim é mandar me torno.
3: El brodo pode ser dopo, não?
4: Sim, sim.
1: Martedì dopo.
0: Sim, sim. Partimos, então não te digo que custa mais barato.
1: Sim, sim, sì, sì, claro.
0: Ma ringraziamo Dio per la vita.
2: Ma il giorno di cui, che se la internet e cose, allora qui là di fuori dice, può essere un brodo online.
1: Online.
2: Sol verga la intenzione.
1: Sua intenzione è falso.
0: Vedo che lui fa un download.
3: Ma parlando di festa, già che siamo qua, vi faccio un invito alla festa. Che la comunità là di Cañada Funda
1: di Mane
3: nella festa là da di Nossa Signora Consoladora, mica tu che sei là perché sei Nossa Signora Consoladora, sì,
1: è il prete nostro che guida Cañada
2: là Cañada là in cima dei
1: Tofle.
3: Là do Renterio San Domingo là.
1: Ma perché che è lì Santa Catarina che è lì do anche lì là, quella là de sor.
2: Va in su là.
0: Là
2: onde passa l'asfalto là?
1: No. In do. La strada del muliterno che va a Siriaco passa davanti a te.
2: Ah, là onde c'era di stare Angelino.
1: Là, così, là. Proprio.
3: Là che nella festa di man. Ma invito a tutti che vuole
2: era Pinsù della Cañada là che era quel
3: Marino
2: quel gordo là
3: Marino la gran festa là di man chi vuole andare a festa là
2: allora qui che bisogna ascoltare chi ha voglia di dar pregare il manco la messa
3: Manca quella
2: micato che se perché senza verghe churrasco te la festa la mia festa
1: no.
2: Già
1: no.
2: Sempre sta magari ma giorno di coi
1: una volta ieri c'è no dea mia briga ieri mia festa
0: era
1: no
0: da quell'altro fasciavo con sciave de oro
2: com'è che l'era una volta com'è che te descubrì se te
1: la festa di abbono no.
2: No, se che c'era una festa di un posto, tende in cima al monte e ti scoprì se che c'era una festa di un posto.
3: La fumassa.
2: La fumassa, il cielo del ciurasco. E allora che c'era un mio amico lì sul garito, quando non altri erano di star là, allora... come che se aveva mia questi soldi. Qua i soldi si andava in cima del monte là e si scuitava il cielo del
1: del ciurato
2: si scuitava che diceva
3: si
2: sentiva il cielo
0: la parola del prete qua Canabaro la parrocchia di qua
1: Inna
0: il siriaco è
2: del rio San Domingo Inna
0: e qua c'è la parrocchia siriaco c'è il San Paoletto qua fuori la banda Santa Barbara
1: la via la Santa Barbara del siriaco
0: allora Moliterno c'è tre parrocchie e due diocesi sotto sì, perché c'è San Miguel le parrocchie da Cassera
1: da Cassera
0: e le parrocchie diocesi di Vacaria e Santa Barbara c'è di siriaco e qua c'è per entro Moliterno che le de qua anche parrocchia allora c'è tre parrocchie sotto il municipio e due diocesi
2: là che se vai di Moliterno e di Raiara passa avanti passa San Miguel avanti del Rio Carrero
0: e dopo che ne ha salute ancora
2: sì ma che ne due cappelle
1: e che San Miguel salute
2: Sambrais. Ma è quella di qua del rio che te passi il rio là.
1: Saude.
2: Ma bande nostra. Qua.
1: Ma pertence ai Birayara.
2: Ah, pertence ai Birayara.
1: San Miguel che pertence a Moliterno. Che è il rio do Vime lì.
2: Ah.
1: A divisa il rio do
2: Vime. Ma San Miguel pertence a qual parrocchia?
3: Casero.
2: Casero.
1: A Giuseppe de Vacaria.
2: Sì, ma l'epidarente quasi qua.
1: Da un carrello.
2: Mai.
0: e che la diocese